0: dire di poder esta tem zoarero come tuare satu ogni miro e mi pira de novo terevo cosa nyuka prime coca statens upl season pamoja
1: tulika school fees obacheta go cha laptop kwechi kamu.